perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo i tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.

tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato. E sei stato sul campo, sempre dietro a un pallone, e ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore, come un eterno bambino dentro gli anni di un uomo. E sei stato importante in un lampo, nessuno. Hai un cuore diesel che ci vai piano, la vita è un flipper e infatti ci giochiamo.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

amano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così, è così, è così, è così, che se ti tiro come un sasso poi ritorni qui. È così, è così, è così.

0: Devo dire... No, niente.
1: I grandi successi del passato.
2: Ma il cielo è sempre più blu.
1: Le hit del momento.

0: Radio Voce Amica, con te, sempre vicino.
1: Quando mi hai letto la mano, c'hai visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi, come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

A volte dirsi ti amo è più finto di un dai, ci sentiamo. Ho il tuo numero ma non ti chiamo. A te fa bene, a me fa strano. Che parli con me ma non sono qui. E non ci credo ai tuoi fidati. Prima facevi monologhi, ora parliamo monosillabi. E ti sei messa coi tacchi per ballare sopra il mio cuore. Da quando hai buttato le Barbie per giocare con le persone.

sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

parlo poco, lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

0: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania di volerci

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

mano. C'è visto mille problemi e mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: Radio Voce Amica.
1: Mm-hmm.

una vita insieme, di una casa, di bambini, del nostro amore e di me che vado a lavorare. Ma che ne sai tu di un mondo che si può vivere soltanto

Stammi a sentire un po'. Non è te che detesto in fondo, sai. La colpa non è tua.

Avrei voluto parlarti per convincerti a fare sul serio. Tu che giocavi col cuore e con le parole. Quanto tempo buttato per riuscire a spiegarti che ti amavo davvero. Non ci siamo inventati, non ci siamo cercati, non ci siamo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Si infiamma nuovamente il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto nuovi raid nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha risposto colpendo obiettivi americani in Medio Oriente. Al G20 Finanze tutti i paesi tranne la Cina hanno concordato sulla necessità di garantire nello stretto una navigazione libera, sicura e prevedibile. Alta tensione anche in Europa. La Germania accusa la Russia per i droni segnalati a Lipsia e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo un colloquio con il cancelliere Merz, annuncia una risposta europea. Oggi riunione dei ministri degli esteri dell'Unione in Irlanda.
5: Alessandro Di Battista rassicura sulle proprie condizioni di salute l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo il malore dei giorni scorsi, annuncia di star meglio e di poter lasciare l'isola venerdì. Il rientro in Italia avverrà con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Sul fronte politico, intanto, perde quota l'ipotesi del ballottaggio nella nuova legge elettorale, sulla quale restano dubbi soprattutto in Forza Italia e Lega. Da oggi parte il confronto in commissione. A Milano Mario Calabresi lascia gli incarichi in Cora Media in vista della candidatura a sindaco.
4: Forte accelerazione dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto il caro energia, ancora condizionato dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori parlano di una nuova stangata sulle famiglie. Per un nucleo tipo a parità di consumi, l'aumento della spesa annuale viene stimato in oltre 1.090 euro.
5: Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nel Cuneese. Un escursionista risulta disperso. Le ricerche riprendono oggi con l'impiego delle squadre di soccorso. Resta intanto instabile il quadro meteorologico in diverse zone del paese. Oggi è stata diramata l'allerta gialla in Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Sul fronte del caldo, soltanto Bari e Campobasso restano contrassegnate dal bollino rosso.
4: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 con ipocentro a 9 km di profondità. L'epicentro è stato individuato a 7 km da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, e a 10 da Fiumalbo, nel Modenese. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.
5: Voltiamo pagina. Si apre oggi l'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra gli eventi principali della prima serata, il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney e la proiezione del film d'apertura in concorso Inc., diretto da Danny Boyle. Anche quest'anno la politica entra nella kermesse. Il movimento Venice for Palestine chiede la sospensione degli accordi con enti collegati a Israele. Polemiche anche intorno a DAO, opera legata a un dissidente anti-Putin.
4: Chiudiamo con lo sport. Il calcio, in Coppa Italia, eliminazione per Torino e Parma. I granata perdono 1-0 contro il Monza, che aiuta via affronterà il Milan. La Cremonese supera invece 2-0 il Parma e nel prossimo turno troverà il Como. Oggi in programma Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Tennis, gli US Open, avanzano al secondo turno Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Volley femminile, oggi l'Italia affronta la Svezia nei quarti di finale degli europei. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica, con te sempre in compagnia.
3: Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano, nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro, in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macrì si sono svolte in forma strettamente privata, non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai due fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

mare non sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

Mi siedo sugli scogli, aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti. Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi che ci abbiamo.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Si infiamma nuovamente il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto nuovi raid nell'area dello stretto di Hormuz, mentre Teheran ha risposto colpendo obiettivi americani in Medio Oriente. Al G20 Finanze tutti i paesi tranne la Cina hanno concordato sulla necessità di garantire nello stretto una navigazione libera, sicura e prevedibile. Alta tensione anche in Europa. La Germania accusa la Russia per i droni segnalati a Lipsia e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo un colloquio con il cancelliere Merz, annuncia una risposta europea. Oggi riunione dei ministri degli esteri dell'Unione in Irlanda.
3: Alessandro Di Battista rassicura sulle proprie condizioni di salute. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo il malore dei giorni scorsi, annuncia di star meglio e di poter lasciare l'isola venerdì. Il rientro in Italia avverrà con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Sul fronte politico, intanto, perde quota l'ipotesi del ballottaggio la nuova legge elettorale, sulla quale restano dubbi soprattutto in Forza Italia e Lega. Da oggi parte il confronto in commissione. A Milano Mario Calabresi lascia gli incarichi in Coramedia in vista della candidatura a sindaco.
2: Forte accelerazione dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto il caro energia, ancora condizionato dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori parlano di una nuova stangata sulle famiglie. Per un nucleo tipo, a parità di consumi, l'aumento della spesa annuale viene stimato in oltre 1.090 euro.
3: Una vasta frana si è staccata ieri sera al Monviso, nel Cunese. Un escursionista risulta disperso. Le ricerche riprendono oggi con l'impiego delle squadre di soccorso. Resta intanto instabile il quadro meteorologico in diverse zone del paese. Oggi è stata diramata l'allerta gialla in Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Sul fronte del caldo, soltanto Bari e Campobasso restano contrassegnate dal bollino rosso.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 con epicentro a 9 km di profondità. L'epicentro è stato individuato a 7 km da Coreglia Anterminelli in provincia di Lucca e a 10 da Fiumalbo nel Modenese. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.
3: Voltiamo pagina, si apre oggi l'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra gli eventi principali della prima serata, il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney e la proiezione del film d'apertura in concorso Inc. diretto da Danny Boyle. Anche quest'anno la politica entra nella kermesse. Il movimento Venice for Palestine chiede la sospensione degli accordi con enti collegati a Israele. Polemiche anche intorno a DAO, opera legata a un dissidente anti-Putin.
2: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Coppa Italia, eliminazione per Torino e Parma. E Granata perdono 1-0 contro il Monza, che tuttavia affronterà il Milan. La Cremonese supera invece 2-0 il Parma e nel prossimo turno troverà il Como. Oggi in programma Sassuolo Frosinone e Udinese a Venezia. Tennis e gli US Open avanzano al secondo turno Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Fabio Cobolli. Volley femminile, oggi l'Italia affronta la Svezia nei quarti di finale degli europei. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Mercoledì 2 settembre 2026, la Chiesa ricorda Sant'Elpidio. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio di oggi è cinese e dice: meglio morire con 10 anni di anticipo che vivere una vecchiaia di stenti. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 31 a.C. si combatteva la battaglia di Azio tra la Repubblica di Roma e il Regno Tolemaico, che riparava verso l'Egitto, favorendo la vittoria di Ottaviano. Nel 1666 divampava il grande incendio di Londra, che fino al 6 settembre avrebbe distrutto 13.000 case e 87 chiese. Nel 1752 la Gran Bretagna e le sue colonie adottavano il calendario gregoriano già in uso nei paesi cattolici da 170 anni. 125 anni fa, nel 1901, in un discorso in Minnesota, il vicepresidente statunitense Roosevelt citava la frase che avrebbe poi caratterizzato la sua presidenza: «Parla gentilmente e portati un grosso bastone. Andrai lontano». 100 anni fa, nel 1926, il governo italiano stipulava un accordo di amicizia di 10 anni con lo Yemen per importare caffè, gomma, petrolio e altri beni. E nel 1945 il Giappone sottoscriveva la resa alle forze armate guidate dal generale MacArthur a poche settimane dalle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Nel 1973 a Barcellona Felice Gimondi diventava campione del mondo di ciclismo su strada, era l'unico titolo mancante al suo palmarès. Nel 1980 si perdevano le tracce dei giornalisti italiani a Beirut, Italo Toni e Graziella De Palo, redattori di Diari e Paese Sera, erano impegnati in un reportage sui profughi palestinesi. Nel 2007, medaglia d'argento nel salto con l'asta per Antonietta Di Martino ai mondiali di atletica di Osaka, che con 2 metri e 3 centimetri si confermava primatista italiana. E nel 2012, dopo 50 anni, l'Egitto revocava l'obbligo di velo islamico per le conduttrici TV. La prima a utilizzare solo un foulard su collo e capelli era Fatma Nabil nel notiziario di Mezzogiorno. Sono nati il 2 settembre. Nel 1840 lo scrittore e drammaturgo Giovanni Verga. Nel 1898 l'imprenditore Pietro Ferrero. E nel 1917 il compositore Armando Trovajoli. Nascevano oggi anche gli attori Giuliano Gemma nel 1938, Pippo Franco nel 1940, Keanu Reeves nel 1964 e Matilde Joly nel 1989. Il tennista e imprenditore Sergio Tacchini nel 1938, il cantante Aldo Donati nel 1947 e l'imprenditore del caffè Andrea Illi, nato in questo giorno nel 1966. Anche per il 2 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: La mia domanda è: ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa?

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il bullo perché tu, nato nell'oro, gli scaricavi addosso l'invidia del somaro.

parti da te stesso, l'altra sera hai bevuto e hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la

E allora come pianto? Hai pianto e chiesto scusa. Poi siete andati al mare, due birre, una gazzosa, e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia, che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.

Stati qui, sei su La tua voce amica.

0: Radio Voce Amica.
1: Nuova escalation tra Stati Uniti e Iran, raid americani nell'area di Hormuz, mentre il G20 chiede libertà di navigazione nello stretto. Di Battista annuncia: sto meglio, venerdì tornò da Cuba. Politica perde quota l'ipotesi del ballottaggio nella riforma elettorale. Inflazione al 3,3%, massimo dal 2023. Frana sul Monviso, disperso un escursionista, maltempo, allerta gialla in 5 regioni. Terremoto di magnitudo 3,2 tra Toscana ed Emilia. Nessun danno al Via Venezia 83. Con George Clooney e il film Inc. Nello sport, Torino e Parma eliminati dalla Coppa Italia. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
3: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
2: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Si infiamma nuovamente il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington ha condotto nuovi raid nell'area dello stretto di Hormuz, mentre il Teheran ha risposto colpendo obiettivi americani in Medio Oriente. Al G20 Finanze tutti i paesi tranne la Cina hanno concordato sulla necessità di garantire nello stretto una navigazione libera, sicura e prevedibile. Alta tensione anche in Europa, la Germania accusa la Russia per i droni segnalati a Lipsia e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo un colloquio con il cancelliere Merz, annuncia una risposta europea. Oggi riunione dei ministri degli esteri dell'Unione in Irlanda.
2: Alessandro Di Battista rassicura sulle proprie condizioni di salute. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato a Cuba dopo il malore dei giorni scorsi, annuncia di star meglio e di poter lasciare l'isola venerdì. Il rientro in Italia avverrà con un'aeroambulanza pagata dalla sua assicurazione. Sul fronte politico, intanto, perde quota l'ipotesi del ballottaggio nella nuova legge elettorale, sulla quale restano dubbi soprattutto in Forza Italia e Lega. Da oggi parte il confronto in commissione. A Milano Mario Calabresi lascia gli incarichi in Coramedia in vista della candidatura a sindaco.
1: Forte accelerazione dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto il caro energia, ancora condizionato dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori parlano di una nuova stangata sulle famiglie. Per un nucleo tipo a pari età di consumi, in aumento della spesa annuale viene stimato in oltre 1.090 euro.
2: Una vasta frana si è staccata ieri sera dal Monviso, nel Cuneese. Un escursionista risulta disperso. Le ricerche riprendono oggi con l'impiego delle squadre di soccorso. Resta intanto instabile il quadro meteorologico in diverse zone del paese. Oggi è stata diramata l'allerta gialla in Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. Sul fronte del caldo, soltanto Bari e Campobasso restano contrassegnate dal bollino rosso.
1: Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia. Il sisma è avvenuto alle 2.40 con epicentro a 9 km di profondità. L'epicentro è stato individuato a 7 km da Coreglia Anterminelli, in provincia di Lucca, e a 10 da Fiumalbo, nel Modenese. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose.
2: Voltiamo pagina. Si apre oggi l'83esima edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Tra gli eventi principali della prima serata, il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney e la proiezione del film all'apertura in concorso IC, diretto da Danny Boyle. Anche quest'anno la politica entra nella kermesse. Il movimento Venice for Palestine chiede la sospensione degli accordi con enti collegati a Israele, polemiche anche intorno a Dow, opera legata a un dissidente anti-Putin.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio in Coppa Italia, eliminazione per Torino e Parma. I Granata perdono 1-0 contro il Monza, che tuttavia affronterà il Milan. La Cremonese supera invece 2-0 il Parma e nel prossimo turno troverà il Como. Oggi in programma Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Tennis e gli US Open. Avanzano al secondo turno Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli. Volley femminile. Oggi l'Italia affronta la Svezia nei quarti di finale degli europei. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.
4: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Esplosione alla stazione centrale di Augusta in Germania, due persone lievemente ferite, ancora sconosciute le cause. L'Unione Europea prepara nuove sanzioni contro la Russia, Kaja Kallas parla di una sveglia per i paesi più tiepidi. A Roma un uomo accoltella 4 volte l'ex moglie davanti al figlio e fugge con il ragazzo, arrestato dopo 7 ore. A Monza una 16enne finisce in comunità per propaganda jihadista. Neonazismo e autoaddestramento con finalità terroristiche. Incidente mortale a Lavagna, un 39enne si schianta contro un muro, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Paura questa mattina ad Augusta in Germania. Un'esplosione si è verificata poco dopo le 5 all'interno di un passaggio della stazione centrale. Due persone hanno riportato lievi conseguenze per lo shock acustico, mentre alcuni vetri sono andati in frantumi. La natura dell'oggetto esploso e le cause dell'accaduto sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'ufficio criminale regionale della Baviera. Chiusi temporaneamente parte dell'edificio, il binario 1 e alcune strade circostanti, con ripercussioni anche sul traffico ferroviario e sul trasporto pubblico locale.
3: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'alto rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, sottolinea che gli Stati membri hanno proposto numerosi nuovi nomi da inserire nella lista nera europea. Le verifiche giuridiche sono ancora in corso. Secondo Kallas, gli attacchi ibridi registrati in diversi paesi europei dovrebbero rappresentare una sveglia per quei governi finora meno determinati sul fronte delle sanzioni. Se vogliamo porre fine alla guerra, afferma, dobbiamo portare i nostri sforzi a un nuovo livello.
2: Veniamo in Italia. Tentato femminicidio a Roma. Un uomo di 47 anni avrebbe colpito 4 volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente nell'appartamento in cui viveva nella zona di Fontana Candida. La donna era andata a recuperare alcuni effetti personali. Dopo l'aggressione l'uomo l'ha accompagnata in ospedale e subito dopo è fuggito con il figlio. Le ricerche sono durate 7 ore. L'auto è stata individuata a Torvaianica e il 47enne è stato fermato mentre tornava verso il veicolo insieme al ragazzo. La vittima ha raccontato anche precedenti episodi di violenza. L'uomo è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio.
3: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos di Monza. Le accuse comprendono autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Secondo gli investigatori, il minore avrebbe seguito un progressivo percorso di radicalizzazione online, consultando e conservando materiale riconducibile sia alla propaganda jihadista dell'ISIS sia al neonazismo, al suprematismo bianco e all'accelerazionismo. Avrebbe inoltre mostrato interesse per contenuti tecnici riguardanti armi, esplosioni e sostanze incendiarie. Gli investigatori parlano di un caso di cosiddetta radicalizzazione ibrida.
2: Incidente mortale nella notte a Lavagna, nel Levante Ligure. Un uomo di 39 anni è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro lungo via Eraldo Fico. L'incidente è avvenuto poco prima delle 3. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per circa 40 minuti, ma senza successo. Secondo i primi accertamenti, l'uomo potrebbe essere di nazionalità spagnola, come la targa della vettura. Non risultano coinvolti altri mezzi né altre persone. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.
3: Maxi operazione contro il caporalato a Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Sono 11 le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla procura di Castrovillari ed eseguite dalle forze dell'ordine. L'operazione interessa il territorio di Cassano, l'intera area della Sibaritide. Gli accertamenti sono rivolti a un presunto sistema di sfruttamento della manodopera. Sono attesi ulteriori dettagli sull'inchiesta e sulle contestazioni mosse agli indagati.
2: Chiudiamo con il calcio. Emergenza infortuni per la Juventus di Luciano Spalletti. Kefren Thuram dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e rischia uno stop molto lungo. L'operazione prevista giovedì a Lione sarà eseguita dallo specialista Bertrand Sonnery-Côté, già intervenuto in passato sul ginocchio di Bremer. Il centrocampista francese si aggiunge alla lista degli indisponibili bianconeri. La Juventus deve infatti fare i conti anche con gli stop di Ildiz ed Ekator. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica, il meteo.
2: Ecco le previsioni meteo per le prossime ore. Al nord molte nubi sulle regioni alpine con rovesci o temporali da sparsi e diffusi. Cielo poco nuvoloso velato sul resto del settentrione. Al centro in Sardegna annuvolamenti cumuliformi ed evoluzione diurna a ridosso della dorsale appenninica nelle zone interne dell'isola con locali rovesci pomeridiani di debole intensità. Tempo stabile, soleggiato altrove. Al sud e in Sicilia condizioni di bel tempo, a parte qualche isolato annuvolamento pomeridiano sui rilievi che potrà dar luogo ad occasionali rovesci pomeridiani. Temperature minime in flessione sulle aree alpine, massime in diminuzione su Triveneto, Emilia Romagna orientale, Marche e coste abruzzesi. Venti moderati orientali su Valpadana, coste settentrionali adriatiche e Marche, deboli variabili sul rimanente settentrione e a regime di brezza sul restante centro-sud. Mari da mossi a molto mossi al largo, il mare canale di Sardegna, da poco mossi a mossi lo stretto di Sicilia, il Mar Ligure e lo Ionio al largo, calmi o poco mossi i restanti bacini.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi, che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che faremo. Di quello che faremo.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo miraggio per prenderci in giro. Non puoi più fingere con me, è un limite il cielo, è un segreto.

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese

paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere e a gridare, non ho forza.

in questo eterno via vai di processioni ed appuntamenti. Io rischierei di non riuscire a trovarti.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.

Esplosione alla stazione centrale di Augusta in Germania, due persone lievemente ferite, ancora sconosciute le cause. L'Unione Europea prepara nuove sanzioni contro la Russia, Kaja Kallas parla di una sveglia per i paesi più tiepidi. A Roma un uomo accoltella 4 volte l'ex moglie davanti al figlio e fugge con il ragazzo, arrestato dopo 7 ore. A Monza una 16enne finisce in comunità per propaganda jihadista. Neonazismo e autoaddestramento con finalità terroristiche, incidente mortale a Lavagna, un 39enne si schianta contro un muro, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Paura questa mattina ad Augusta in Germania. Un'esplosione si è verificata poco dopo le 5 all'interno di un passaggio della stazione centrale. Due persone hanno riportato lievi conseguenze per lo shock acustico, mentre alcuni vetri sono andati in frantumi. La natura dell'oggetto esploso e le cause dell'accaduto sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'ufficio criminale regionale della Baviera. Chiusi temporaneamente parte dell'edificio, il binario 1 e alcune strade circostanti, con ripercussioni anche sul traffico ferroviario, sul trasporto pubblico locale.
2: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'alto rappresentante per la politica estera Kaja Kallas sottolinea che gli Stati membri hanno proposto numerosi nuovi nomi da inserire nella lista nera europea. Le verifiche giuridiche sono ancora in corso. Secondo Kallas, gli attacchi ibridi registrati in diversi paesi europei dovrebbero rappresentare una sveglia per quei governi finora meno determinati sul fronte delle sanzioni. Se vogliamo porre fine alla guerra, afferma, dobbiamo portare i nostri sforzi a un nuovo livello.
1: Veniamo in Italia. Tentato femminicidio a Roma. Un uomo di 47 anni avrebbe colpito 4 volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente nell'appartamento in cui viveva nella zona di Fontana Candida. La donna era andata a recuperare alcuni effetti personali. Dopo l'aggressione l'uomo l'ha accompagnata in ospedale e subito dopo è fuggito con il figlio. Le ricerche sono durate 7 ore. L'auto è stata individuata a Torvaianica. Il 47enne è stato fermato mentre tornava verso il veicolo insieme al ragazzo. La vittima ha raccontato anche precedenti episodi di violenza. L'uomo è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio.
2: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos di Monza. Le accuse comprendono autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Secondo gli investigatori, il minore avrebbe seguito un progressivo percorso di radicalizzazione online, consultando e conservando materiale riconducibile sia alla propaganda jihadista dell'ISIS sia al neonazismo, al suprematismo bianco e all'accelerazionismo. Avrebbe inoltre mostrato interesse per contenuti tecnici riguardanti armi, esplosioni e sostanze incendiarie. Gli investigatori parlano di un caso di cosiddetta radicalizzazione ibrida.
1: Incidente mortale nella notte a Lavagna, nel Levante Ligure. Un uomo di 39 anni è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro lungo via Eraldo Fico. L'incidente è avvenuto poco prima delle 3. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per circa 40 minuti, ma senza successo. Secondo i primi accertamenti, l'uomo potrebbe essere di nazionalità spagnola, come la targa della vettura. Non risultano coinvolti altri mezzi né altre persone. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.
2: Maxi operazione contro il caporalato a Cassano Lo Ionio, nel Cosentino. Sono 11 le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla procura di Castrovillari ed eseguite dalle forze dell'ordine. L'operazione interessa il territorio di Cassano, l'intera area della Sibaritide. Gli accertamenti sono rivolti a un presunto sistema di sfruttamento della manodopera. Sono attesi ulteriori dettagli sull'inchiesta e sulle contestazioni mosse agli indagati.
1: Chiudiamo con il calcio. Emergenza infortuni per la Juventus di Luciano Spalletti. Kefren Thuram dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e rischia uno stop molto lungo. L'operazione prevista giovedì a Lione sarà eseguita dallo specialista Bertrand Soneri-Côté, già intervenuto in passato sul ginocchio di Bremer. Il centrocampista francese si aggiunge alla lista degli indisponibili bianconeri. La Juventus deve infatti fare i conti anche con gli stop di Ildiz ed Ekator. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: ti amo.
1: Avete ascoltato
2: Boomerang, la musica che ritorna con Radio Voce Amica. Boomerang tornerà domani su Radio Voce Amica.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Sono le 12:02.
0: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
4: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

mercoledì 2 settembre, benvenuti insomma ad Alessandro Fizzotti in questo bel mese della ripartenza, no? Ma soprattutto benvenuti ad una nuova carichissima puntata di Estatissima. Se qualcuno pensava che con l'arrivo di settembre avremmo abbassato i toni, beh, si sbagliava di grosso, no? Il nostro settembre profuma ancora di estate, di energia, di voglia di spaccare il mondo, no? Siamo al giro di boa della settimana e la nostra missione è ricordarvi che il divertimento non ha davvero nessuna scadenza. Oggi abbiamo una scaletta che è una vera e propria ricarica di positività perfetta per chi sta affrontando i primi impegni della stagione con grinta e quindi lasciate che la nostra musica diventi la vostra marcia in più, quel soffio di vento fresco che vi spinge verso nuovi obiettivi. Siamo davvero carichi, siamo pronti e abbiamo una voglia matta di farvi sentire bene, come si dice. E allora oggi, proprio per farvi sentire bene, inizieremo con un bel collegamento sulla salute, no? Sulla salute delle nostre vertebre, della nostra schiena, del nostro fisico in generale. Ci collegheremo infatti con un neurochirurgo, il dottor Enrico Aymar, che ci dà tutta una serie di istruzioni anche per cercare di far star bene le nostre ossa, non solo in vacanza, ma anche a casa. Poi lo spazio con il nostro cuoco italiano d'eccezione, il maestro Fabio Zago, sarà con noi per raccontarci ancora una volta una bella ricetta da mordere per questa bella estate che ancora comunque non è finita. E poi parleremo di eventi, appuntamenti, danza, teatro, insomma l'occasione di andare a vedere qualche bel posto in giro per il bel paese, accompagnati dalla voce di Elisabetta Dente e della sua rubrica Onda d'Azzurro. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, alzate il volume al massimo perché Estatissima non si ferma, anzi accelera. Everybody.

0: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con informazione interamente dedicato allo sport. Calcio, chiuso il mercato, Walt Mede e Pep Sarri alla Juventus, Ken al Como, Gudmundsson alla Lazio e Roa all'Atalanta. La Roma trattiene Koné. All'estero, trasferimento record di Enzo Fernandez al Manchester City. Coppa Italia, Cremonese e Monza eliminano Parma e Torino oggi, altre due partite. Tennis USA Open, avanti Musetti, Cobolle e Bellucci, eliminato Sonego, oggi derby Paolini e Stefanini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione dedicata per intero allo sport. Apriamo con il calcio. La Juventus ha ufficializzato gli arrivi di Nick Waltmed e Pep Matar Sarr. L'attaccante tedesco arriva in prestito dal Newcastle, mentre il centrocampista senegalese è stato acquistato dal Tottenham. Saluta invece Jonathan David, trasferitosi all'Atletico Madrid dopo una sola stagione in bianconero. Il Como ha concluso la lunga trattativa per Moise Kean, prelevato dalla Fiorentina, e depositato anche il contratto del portiere Robert Sanchez, proveniente dal Chelsea. La Fiorentina ha sostituito Ken con Beto e ha aggiunto al proprio reparto offensivo Wilfried Gnonto e Gonzalo Guedes. Colpo della Lazio, che si è assicurata Albert Gudmundsson dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. L'Atalanta ha invece acquistato Jonathan Rowe dal Bologna con la formula del prestito in obbligo di riscatto da 40 milioni. La Roma ha trattenuto Manu Koné respingendo un'offerta del Chelsea da circa 60 milioni di euro. Non è andato a buon fine invece il tentativo finale per Jamie Leveling. Il Milan si trova ancora in rosa Fikayo Tomori e Youssouf Fofana. Il trasferimento di quest'ultimo a Lione è saltato, mentre quello al Siviglia è stato annunciato nelle ore successive da fonti spagnole e italiane.
4: Il mercato internazionale si chiude con un'operazione da record. Enzo Fernandez lascia il Chelsea e passa al Manchester City per 125 milioni di sterline, equivalenti a circa 146 milioni di euro. L'affare guaglia il record di spesa della Premier League e il centrocampista argentino, campione del mondo nel 2022, ha dichiarato di essere pronto ad aiutare il Manchester City a continuare a vincere trofei. Jack Grealish lascia invece il City e torna all'Everton. Il Milan ha ceduto Santiago Jimenez al Porto e Rafael Leao al Galatasaray, mentre Youssouf Fofana è stato annunciato dal Siviglia. Il Chelsea ha visto sfumare all'ultimo momento l'arrivo di Lamine Camara dal Monaco.
0: Coppa Italia, Cremonese e Monza conquistano la qualificazione agli ottavi di finale. La Cremonese ha vinto per 2-0 sul campo del Parma. Le reti sono state realizzate nel primo tempo da Simone Lottici-Tessadri e Dean Licina. La formazione allenata da Marco Giampaolo affronterà il Como nel prossimo turno. Giampaolo nel frattempo è stato anche esonerato. Il Parma, ancora senza vittorie nelle prime tre partite ufficiali della stagione, è stato accompagnato dai fischi del pubblico del Tardini. Il Monza invece ha eliminato il Torino, vincendo per 1-0 grazie a un gol di Dani Mota. La squadra di Ivan Juric troverà il Milan agli ottavi. Per il Torino prosegue un avvio di

0: giorni complicato, il direttore sportivo Petracchi ha ammesso di essere ancora alla ricerca di un difensore mancino tra i giocatori svincolati. Oggi altri due incontri, Sassuolo-Frosinone alle 15 e Udinese-Venezia alle 18.
1: Tennis USA Open, Lorenzo Musetti ha superato senza particolari difficoltà il britannico Arthur Ferri con un punteggio di 6-3, 6-3, 7-5. Al secondo turno affronterà l'australiano Tristan Schulke-Zwinny, avanti anche Mattia Bellucci che ha concesso soltanto 6 giochi all'ungherese Zombor Piros e Flavio Cobolli. Il romano ha completato una grande rimonta contro l'argentino Francisco Comesagna, imponendosi al quinto set. Eliminato invece Lorenzo Sonego, battuto in 5 set dal numero 1 del tabellone Alexander Zverev. Oggi Matteo Berrettini affronta Mariano Navone, reduce dalla vittoria su Novak Djokovic. In programma anche il derby italiano del tabellone femminile tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Andrea Guerrieri sfida Alex De Minaur, mentre Francesco Passaro deve completare l'incontro con Jasper De Jong, interrotto dalla pioggia.
0: Pallavolo, la nazionale italiana femminile affronta questa sera la Svezia nei quarti di finale dei campionati europei. La partita è in programma alle 19. Le azzurre di Julio Velasco partono favorite, ma dovranno prestare particolare attenzione alla potenza offensiva della Svezia. In pari c'è l'accesso alla semifinale e la possibilità di continuare la corsa verso il titolo continentale. L'Italia arriva all'appuntamento dopo un percorso positivo, ma da questo momento ogni incontro sarà a eliminazione diretta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Ready? Vivi la tua estate con noi! Ovunque tu sia,
4: digita www.estatissima.it.
3: Estatissima.it.

0: Tornati all'appuntamento con la salute e il benessere all'interno di Estatissima. Insomma, siamo nel pieno dell'estate, no? Tempo di mare, relax, colpi della strega? Spesso nel tentativo di recuperare la forma fisica in una settimana o trascinando borse frigo pesanti come macini sulla sabbia, dimentichiamo che la nostra colonna vertebrale non va in vacanza, anzi è proprio sotto il sole che rischiamo di sottoporla agli stress peggiori. E per capire come goderci davvero la nostra vacanza senza tornare con la schiena a pezzi, siamo in compagnia di un vero esperto, il dottor Enrico Aymar, stimatissimo neurochirurgo. Benvenuto in Estatissima.
1: Ciao Fitz, ben trovato.
0: Allora Enrico, in estate scatta spesso la voglia di recuperare, no? Dopo mesi di ufficio e sedentarietà ci improvvisiamo campioni di beach volley o scalatori provetti sotto il sole cocente. Quali sono i movimenti killer per i nostri dischi intervertebrali durante queste attività improvvisate e come possiamo divertirci senza finire dritti sul tuo letto a farci visitare?
1: Allora, i movimenti killer, caro Fitz, sono quelli che si fanno flettendo la schiena, tenendo le gambe dritte. Quindi questa cosa è una cosa assolutamente da evitare come regola generale, non soltanto in previsione dell'estate. Ma in previsione dell'estate il vero problema è che io vedo un sacco di gente che si fa male correndo, perché il cinquantenne italiano medio in sovrappeso all'arrivo dell'estate vuole fare un figurone in spiaggia e inizia a correre per prepararsi all'estate. Mai errore se tu funesto, perché? Perché la colonna vertebrale con questi movimenti è sovraccaricata e spesso i pazienti hanno il famoso colpo della strega e si fanno male. Quindi ragazzi, non andiamo a correre se siamo in sovrappeso.
0: Senti, a volte il nemico è proprio il viaggio o il luogo del riposo, no? Cioè ore di macchina per raggiungere la meta, notti passate su materassi troppo morbidi o vecchi nelle case vacanze o nei campeggi. Quali sono i tuoi consigli d'oro per evitare che il risveglio in vacanza diventi un incubo di dolori cervicali o lombari?
1: Ma allora, il consiglio è di portarsi sempre un cuscino da casa, se è possibile, in modo tale da poter appoggiare il capo nel cuscino che è più idoneo all'abitudine di ognuno di noi. Detto questo, poi la cosa importante è, quando si va in vacanza, è testare la prima notte. Se la prima notte sul materasso è funesta, allora a quel punto veramente il consiglio è di comprarsi un bel materassino gonfiabile e dormire sul pavimento. Sembra un consiglio banale, però ti assicuro che io, che sono un lombalgico, non dirò nessuno, ma sono un lombalgico, quando vado in vacanza e trovo il materasso scomodo, faccio così.
0: Favoloso, insomma. Senti, come neurochirurgo vedi spesso le conseguenze di traumi importanti, no? Al di là del pericolo estremo dei tuffi in acque basse, che sconsigliamo ovviamente, ci sono rischi più silenziosi in spiaggia. Penso per esempio a chi solleva, come abbiamo detto, le borse frigo pesanti con la tecnica sbagliata, a chi passa ore su lettini che non sostengono la colonna. Cosa non dovremmo mai fare sul bagnasciuga per proteggere la nostra salute, insomma?
1: Allora, sul bagnasciuga, se noi non giochiamo a pallavolo durante l'anno, non dobbiamo giocare a pallavolo. Se noi non facciamo nessuna attività fisica durante l'anno, non dobbiamo giocare a racchettoni. Dobbiamo, alla fine dei conti, la cosa più importante è camminare sulla spiaggia, fare delle lunghe passeggiate, fare quelle cose che si vedono al mattino sulla spiaggia, il risveglio posturale con quei bei ragazzoni atletici che aiutano le signore anziane a muovere la muscolatura. Però ragazzi, non dobbiamo fare attività in cui si stimola la torsione della colonna vertebrale. Quindi racchettoni, ragazzi, attenzione, che sono tra i peggiori killer della schiena.
0: Senti, ma tu in spiaggia riesci a rilassarti o guardi con ansia la gente che solleva l'ombrellone?
1: Ma guarda, in tempi passati guardavo con ansia perché temevo che qualcuno mi chiedesse un aiuto. In realtà poi, da quando sono invecchiato e ho la panza, nessuno mi considera più, quindi fondamentalmente mi faccio gli affari miei, leggo la Gazzetta dello Sport e vivo tranquillo.
0: Grazie al dottor Enrico Aymar, neurochirurgo, per essere stato con noi, e buon lavoro e buona estate soprattutto.
1: Ciao Fitz, a risentirci presto.

0: vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Estatissima!

0: Siamo arrivati all'appuntamento che veramente, insomma, ci piace raccontare di cucina, ci piace raccontare insieme al nostro cuoco italiano di riferimento che è Fabio Zago, questi piatti che sicuramente una volta che saranno poi tutti lì sul nostro podcast diventeranno un vero e proprio ricettario per le nostre estati prossime anche, perché no? Fabio, benvenuto!
1: Grazie e grazie anche per questo suggerimento. Passeremo alla storia con queste ricette.
0: E perché no, insomma, è bello del podcast, è proprio questo. Rimangono lì. Senti, oggi parliamo ancora una volta di pollo, però questa volta facciamo un couscous, ovvero couscous di pollo e verdure d'estate.
1: Sì, questo è un piatto unico, questa volta un pochino impegnativo per i nostri amici ascoltatori, e adesso tento di raccontarlo per parti, diciamo, no? Come facciamo noi cuochi. Intanto il couscous, ovviamente per comodità, prendiamo quelli già pronti, precotti, basta mettere in una ciotola, pesare la giusta quantità di acqua bollente da versare sopra, un goccio di olio e un pizzico di sale, si aspettano i minuti indicati dalla confezione. Il couscous assorbe tutta l'acqua bollente, si insaporisce di olio e sale, bisogna sgranarlo quando è ancora caldino, quindi con le manine e pregando il couscous dalla ciotola passa in una teglia bella comoda, bella larga, e così si sbriciola e non fa più il mucchio. Fatto. Le verdure, scegliete le verdure che vi piacciono. Io per quattro persone taglio una cipolla a cubetti, un peperone a cubetti, una zucchina a cubetti, una melanzana a cubetti, salto tutto in padella uno dopo l'altro, taglio la cipolla, la rosa con un po' di olio 5-6 minuti con un po' di sale, la metto da parte, passo un foglio di carta sulla padella, olio e aglio, salto il peperone per 5 minuti, lo aggiungo alla cipolla, e così farò con le zucchine e con le melanzane, quindi quattro cotture una dopo l'altra in successione fino al grado di cottura giusto. Bisogna assaggiare, ho detto 5-6 minuti, magari diventano 8, dipende da quanto è stato tagliato grosso questo cubo. Poi naturalmente nel couscous aggiungo queste verdure, foglie di basilico, timo, sale, pepe. Il mio couscous alle verdure è pronto, profumato di verdure e di erbe aromatiche, magari ancora un goccio di olio in più. Al momento di andare a tavola, il pollo tagliato a cubetti, almeno 100 grammi a testa, diciamo il petto di pollo che per voi è più comodo, anche quello spadellato in padella antiaderente, sempre la stessa, olio e aglio, 4-5 minuti, i cubetti di pollo sono pronti, couscous, verdure, il pollo appoggiato sopra in un grande vassoio di portata e si va a tavola, finito.
0: Semplice anche questo, insomma, per come ce l'ha raccontato Fabio, poi bisogna vedere noi in cucina.
1: No, scusami,
0: se siamo...
1: scusami se ti interrompo. No, hai detto bene, è elaborato il piatto, ma non è difficile. Cioè, so che ci sono tanti lavoretti da fare, ma non sono difficili, sono due cose diverse. Elaborato, ma è facile.
0: Ecco. Ce l'ha detto il maestro e noi ridiciamo, va bene, ci proviamo.
1: Okay.
0: Grazie, attenzione perché ci macchetta.
1: Grazie a te e agli ascoltatori. Ciao. E ci facciamo anche due risate, che d'estate ci vogliono anche quelle.
0: Assolutamente, ciao Fabio, a presto.
1: Ciao Alessandro e a tutti gli ascoltatori, un ciao.

0: domenica.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti e agli eventi in giro, no, per il nostro paese. Qui con noi la nostra inviata Elisabetta Dente, buona estate.
2: Buona estate a te, grazie.
1: Partiamo subito dal Piemonte, Elisabetta.
2: Dal Piemonte, sì, dove ci attende una rassegna fra Cuneo e provincia. Mirabilia International Circus and Performing Arts 2026, ventesima edizione, Mirabilia The Festival, in programma fino al 6 settembre, e Mirabilia On The Road, in programma fino al 20 settembre. Aventi per motto Camminante, no hay camino, se hace camino all'andar, che riprende il celebre verso di Antonio Machado, presentano 52 compagnie provenienti da tutto il mondo che si esibiscono in arti performative contemporanee. Ultimi appuntamenti a Dogliani dall'11 al 13 settembre e a Carru dal 18 al 20 settembre.
1: Andiamo al prossimo appuntamento, questa volta in Veneto.
2: In Veneto, a Malcesine, in provincia di Verona, dove ci attende la mostra Gustav Klimt, Oro e Colore. Austriaco, uno dei rappresentanti di spicco della secessione viennese, Gustav Klimt fu molto legato al lago di Garda, tanto da eleggerlo al suo buon ritiro. La città di Malcesine, in provincia di Verona, dove soggiornò per la prima volta nel 1903 per poi ritornarvi 10 anni più tardi, gli dedica una mostra curata da Donatella Bertelli ed Elena Ledda, aperta fino al 6 settembre a Palazzo dei Capitani, dal titolo Gustav Klimt, Oro e Colore. Sono 70 le opere esposte, fra eliografie e preziose collotipie che anticipano la sua celebre stagione aurea, oltre disegni preparatori e studi di figura provenienti dalla collezione privata di Fiorenzo Silvestri. Andiamo a Verona con l'estate teatrale veronese Festival Shakespeareano, dove Massimo Cacciari, diretto da Leonardo Tosini, è autore e interprete di Rex Destruens, da Relire di William Shakespeare, al Teatro Romano il 3 settembre.
1: E ora chiudiamo con due appuntamenti invece che riguardano Lombardia e Piemonte.
2: Organizzati dalla Milanesiana, sono esattamente due mostre, entrambe chiudono il 13 settembre, il cui progetto è stato curato da Luca Voltatti. Alla Galleria Ceribelli di Bergamo, Capricci di Rose di Weiner Baccari, e alla Reggia di Veneria Reale, comune della città metropolitana di Torino, Il nome della rosa di Umberto Eco nella visione di Mino Manara.
1: Grazie ad Elisabetta Dente, che torna con noi la settimana prossima in Estatissimo. Un abbraccio.
2: A te, grazie a te.

Chiudiamo questa puntata di metà settimana, dove il clima di settembre ci regala comunque giornate miti e interessanti. Sapevate che respirare vicino al mare aumenta l'ossigenazione dei tessuti? Approfittate di queste ore meno afose per rimettere in moto il vostro organismo tutto. Per trovare invece qualche suggerimento utile audio, potete andare sul nostro podcast ufficiale. Il sito è istatissima.it. Seguiteci anche sui social per restare aggiornati su Facebook e LinkedIn e continuate a mandarci i vostri WhatsApp alla nostra linea ufficiale della radio. La vostra partecipazione è il regalo più bello di questa stagione 2026. A domani per un'altra ondata di grandi successi radiofonici.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Il mare non sa mentire, te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso, eppure

0: non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere, accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: senza cancellarlo mai.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Il sole scotta, ma la musica è ancora più calda. L'estate si accende su Radio Voce Amica con Estatissima, il programma della tua estate. Tutta l'energia e i successi del momento sono qui. Ti aspettiamo dal lunedì al venerdì a mezzogiorno. Estatissima, alza il volume della tua estate.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Esplosione alla stazione centrale di Augusta in Germania, due persone lievemente ferite e ancora sconosciute le cause. L'Unione Europea prepara nuove sanzioni contro la Russia, Kaja Kallas parla di una sveglia per i paesi più tiepidi. A Roma un uomo accoltella quattro volte l'ex moglie davanti al figlio e fugge con il ragazzo, arrestato dopo 7 ore. A Monza una 16enne finisce in comunità per propaganda jihadista. Neonazismo e autoaddestramento con finalità terroristiche, incidente mortale a Lavagna, un 39enne si schianta contro un muro, poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Paura questa mattina ad Augusta in Germania. Un'esplosione si è verificata poco dopo le 5 all'interno di un passaggio della stazione centrale. Due persone hanno riportato lievi conseguenze per lo shock acustico, mentre alcuni vetri sono andati in frantumi. La natura dell'oggetto esploso e le cause dell'accaduto sono ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dell'ufficio criminale regionale della Baviera. Chiusi temporaneamente parte dell'edificio, il binario 1 e alcune strade circostanti, con ripercussioni anche sul traffico ferroviario e sul trasporto pubblico locale.
2: L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. L'alto rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, sottolinea che gli Stati membri hanno proposto numerosi nuovi nomi da inserire nella lista nera europea. Le verifiche giuridiche sono ancora in corso. Secondo Kallas, gli attacchi ibridi registrati in diversi paesi europei dovrebbero rappresentare una sveglia per quei governi finora meno determinati sul fronte delle sanzioni. Se vogliamo porre fine alla guerra, afferma, dobbiamo portare i nostri sforzi a un nuovo livello.
1: Veniamo in Italia. Tentato femminicidio a Roma. Un uomo di 47 anni avrebbe colpito 4 volte al petto l'ex moglie davanti al figlio adolescente nell'appartamento in cui viveva, nella zona di Fontana Candida. La donna era andata a recuperare alcuni effetti personali. Dopo l'aggressione l'uomo l'ha accompagnata in ospedale e subito dopo è fuggito con il figlio. Le ricerche sono durate 7 ore. L'auto è stata individuata a Torvaianica e il 47enne è stato fermato mentre tornava verso il veicolo insieme al ragazzo. La vittima ha raccontato anche precedenti episodi di violenza. L'uomo è ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio.
2: Un ragazzo italiano di 16 anni è stato collocato in comunità al termine di un'indagine della Digos di Monza. Le accuse comprendono autoaddestramento con finalità di terrorismo, istigazione a delinquere e apologia del fascismo. Secondo gli investigatori, il minore avrebbe seguito un progressivo percorso di radicalizzazione online, consultando e conservando materiale riconducibile sia alla propaganda jihadista dell'ISIS sia al neonazismo, al suprematismo bianco e all'accelerazionismo. Avrebbe inoltre mostrato interesse per contenuti tecnici riguardanti armi, esplosioni e sostanze incendiarie. Gli investigatori parlano di un caso di cosiddetta radicalizzazione ibrida.
1: Incidente mortale nella notte a Lavagna, nel Levante Ligure. Un uomo di 39 anni è morto dopo essersi schiantato con l'auto contro un muro lungo via Eraldo Fico. L'incidente è avvenuto poco prima delle 3. I sanitari hanno tentato di rianimarlo per circa 40 minuti, ma senza successo. Secondo i primi accertamenti, l'uomo potrebbe essere di nazionalità spagnola, come la targa della vettura. Non risultano coinvolti altri mezzi né altre persone. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dello schianto.
2: Maxi operazione contro il caporalato a Cassano allo Ionio, nel Cosentino. Sono 11 le ordinanze di custodia cautelare emesse dalla procura di Castrovillari ed eseguite dalle forze dell'ordine. L'operazione interessa il territorio di Cassano, l'intera area della Sibaritide. Gli accertamenti sono rivolti a un presunto sistema di sfruttamento della manodopera. Sono attesi ulteriori dettagli sull'inchiesta, sulle contestazioni mosse agli indagati.
1: Chiudiamo con il calcio. Emergenza infortuni per la Juventus di Luciano Spalletti. Kefren Turam dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico e rischia uno stop molto lungo. L'operazione prevista giovedì a Lione sarà eseguita dallo specialista Bertrand Sonnery-Cottet, già intervenuto in passato sul ginocchio di Bremer. Il centrocampista francese si aggiunge alla lista degli indisponibili bianconeri. La Juventus deve infatti fare i conti anche con gli stop di Yıldız ed Ekator. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te. Radio Voce Amica, informazione regionale.
4: Ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata,

forse utilizzando un nastro, e poi colpito 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai 2 fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia,

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

faccia così male. E mi hai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Ida Vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ida Vega così, sembra che il paradiso

0: paese di musichette, mentre fuori c'è la morte.
1: Yeah. Ora che sanno che questo è il trend, tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune, tutti in costume come gli X-Men, gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020, nuovi punk, vecchi adolescenti, tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

0: Radio Voce Amica.
1: Molestie su una tredicenne a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne fermato dalla polizia. Vigevano trovato morto un 24enne che 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba. Caso Ranucci, legali di La Vitola smentiscono segni di percosse e chiedono chiarimenti sulla presunta aggressione in carcere. Condannati per diffamazione due fratelli del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Dura reazione europea al caso dei droni di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova escalation russa. Rutte assicura che la NATO non si farà intimidire. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
2: Broken bottles in the hotel lobby.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con cui il GIP ha disposto soltanto l'obbligo di firma per il 42enne fermato dalla polizia dopo la denuncia di molestie su una ragazzina di 13 anni. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno del negozio dell'uomo. Il giudice ha riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo ritenendo assente il pericolo di fuga. Per il GIP le esigenze cautelari possono essere garantite dall'obbligo di firma. La procura non condivide la decisione e si rivolgerà ora al riesame.
2: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano un giovane di 24 anni originario di El Salvador. 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione a sfondo omofobo. Il 21 agosto il ragazzo era stato insultato e poi spinto nella video da 2 persone. Questa mattina il corpo è stato trovato da un altro giovane che vive nello stesso stabile. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli specialisti della scientifica. Al momento non vengono stabiliti i collegamenti tra il precedente episodio e il decesso. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause della morte.
1: Nuovo capitolo sul caso La Vitola. I suoi avvocati Sergio e Arturo Cola riferiscono di aver parlato con l'imprenditore che avrebbe assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse. I legali hanno chiesto alla Procura di Roma di poter conoscere l'eventuale contenuto di una nota della polizia penitenziaria relativa alla presunta aggressione subita nel carcere di Rebibbia. La difesa sottolinea inoltre che La Vitola è detenuto in un reparto di alta sicurezza insieme a persone accusate o condannate per reati di mafia e chiede che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda.
2: Il Tribunale Civile di Frosinone ha condannato per diffamazione Dario e Massimo Vassallo, fratelli di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Polica, ucciso nel 2010. La vicenda riguarda alcune dichiarazioni rilasciate nel 2019 durante un servizio televisivo delle Iene sul colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Il militare coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio del sindaco era stato prosciolto lo scorso marzo. Condannati anche RTI e il giornalista Giulio Golia. Il risarcimento complessivo stabilito dal Tribunale ammonta a 100.000 euro. La Procura di Salerno ha comunque impugnato il proscioglimento di Cagnazzo.
1: Andiamo all'estero. Dura reazione dell'Unione Europea dopo il tentativo di attacco con droni contro aerei cargo all'aeroporto di Lipsia Halle, attribuito dalla Germania alla Russia. La Presidente della Commissione Ursula von der Leyen parla di una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea. Secondo von der Leyen si sarebbe trattato di un'operazione condotta con materiale di livello militare che, se riuscita, avrebbe potuto provocare gravi danni e vittime. L'intimidazione non funzionerà, afferma la Presidente della Commissione, annunciando un aumento della pressione su Mosca.
2: Sulla stessa linea il segretario generale della NATO Mark Rutte: la Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza ma non ci spaventa, afferma Rutte, ribadisce che l'unità dell'alleanza resta incrollabile, che il sostegno all'Ucraina non verrà meno. Le forze armate dei paesi NATO, aggiunge, stanno lavorando per garantire la piena prontezza operativa e la sicurezza del territorio alleato.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio potrebbe concludersi dopo 28 anni il rapporto tra l'Inter e Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Secondo le indiscrezioni non sarebbe stato trovato un accordo per il rinnovo. Il club avrebbe proposto un prolungamento di un solo anno alle stesse condizioni economiche, proposta che non avrebbe convinto il dirigente. Ausilio è all'Inter dalla fine degli anni 90 ed è direttore sportivo dal 2014. Durante la sua gestione i nerazzurri hanno conquistato 3 scudetti, 3 Coppa Italia e 3 Supercoppe italiane. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

stare calmi. Sei la certezza in cui ripararmi. La luce filtra tra gli alberi spogli, ma il sole è nulla in confronto ai tuoi occhi. Tu sei la prima missione compiuta.

mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspetta, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza.

la marcella. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: bene, dirti che è così che andrà. Dirti che staremo insieme, dirti io non starò bene, sento l'ansia fin da qua.
1: Radio Voce Amica.
2: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con informazioni interamente dedicato allo sport. Calcio, chiuso il mercato, World Made e Pep Sarra alla Juventus, Ken al Como, Gudmundsson alla Lazio e Roa all'Atalanta. La Roma trattiene Koné. All'estero, trasferimento record di Enzo Fernandez al Manchester City. Coppa Italia, Cremonese e Monza eliminano Parma e Torino oggi, altre due partite. Tennis USA Open, avanti Musetti, Coboli e Bellucci, eliminato Sonego, oggi derby Paolini e Stefanini. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
4: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione dedicata per intero allo sport. Apriamo con il calcio. La Juventus ha ufficializzato gli arrivi di Nick Waltmade e Papmatar Sarr. L'attaccante tedesco arriva in prestito dal Newcastle, mentre il centrocampista senegalese è stato acquistato dal Tottenham. Saluta invece Jonathan David, trasferitosi all'Atletico Madrid dopo una sola stagione in bianconero. Il Como ha concluso la lunga trattativa per Moise Kean, prelevato dalla Fiorentina, e depositato anche il contratto del portiere Robert Sanchez, proveniente dal Chelsea. La Fiorentina ha sostituito Ken con Beto e ha aggiunto al proprio reparto offensivo Wilfried Gnonto e Gonzalo Guedes. Colpo della Lazio, che si è assicurata Albert Gudmundsson dalla Fiorentina in prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni di euro. L'Atalanta ha invece acquistato Jonathan Rowe dal Bologna con la formula del prestito in obbligo di riscatto da 40 milioni. La Roma ha trattenuto Manu Koné respingendo un'offerta del Chelsea da circa 60 milioni di euro. Non è andato a buon fine invece il tentativo finale per Jamie Leveling. Il Milan si trova ancora in rosa Fikayo Tomori e Youssouf Fofana. Il trasferimento di quest'ultimo a Lione è saltato, mentre quello a Siviglia è stato annunciato nelle ore successive da fonti spagnole e italiane.
2: Il mercato internazionale si chiude con un'operazione da record. Enzo Fernandez lascia il Chelsea e passa al Manchester City per 125 milioni di sterline, equivalenti a circa 146 milioni di euro. L'affare guaglia il record di spesa della Premier League e il centrocampista argentino, campione del mondo nel 2022, ha dichiarato di essere pronto ad aiutare il Manchester City a continuare a vincere trofei. Jack Grealish lascia invece il City e torna all'Everton. Il Milan ha ceduto Santiago Jimenez al Porto e Rafael Leao al Galatasaray, mentre Youssouf Fofana è stato annunciato dal Siviglia. Il Chelsea ha visto sfumare all'ultimo momento l'arrivo di Lamine Camara dal Monaco.
1: Coppa Italia, Cremonese e Monza conquistano la qualificazione agli ottavi di finale. La Cremonese ha vinto per 2-0 sul campo del Parma. Le reti sono state realizzate nel primo tempo da Simone Lottici Tessadri e Dean Licina. La formazione allenata da Marco Giampaolo affronterà il Como nel prossimo turno. Giampaolo nel frattempo è stato anche esonerato. Il Parma, ancora senza vittorie nelle prime tre partite ufficiali della stagione, è stato accompagnato dai fischi del pubblico del Tardini. Il Monza ha invece eliminato il Torino, vincendo per 1-0 grazie a un gol di Dani Mota. La squadra di Ivan Juric troverà il Milan agli ottavi. Per il Torino prosegue un avvio di stagione complicato. Il direttore sportivo Petracchi ha ammesso di essere ancora alla ricerca di un difensore mancino tra i giocatori svincolati. Oggi altri due incontri: Sassuolo-Frosinone alle 15 e Udinese-Venezia alle 18.
2: Tennis USA Open. Lorenzo Musetti ha superato senza particolari difficoltà il britannico Arthur Ferri con un punteggio di 6-3, 6-3, 7-5. Al secondo turno affronterà l'australiano Tristan Schulkate-Sweeney. Avanti anche Mattia Bellucci, che ha concesso soltanto 6 giochi all'ungherese Zsombor Piros e Flavio Cobolli. Il romano ha completato una grande rimonta contro l'argentino Francisco Comesagna, imponendosi al quinto set. Eliminato invece Lorenzo Sonego, battuto in 5 set dal numero 1 del tabellone Alexander Zverev. Oggi Matteo Berrettini affronta Mariano Navone, reduce dalla vittoria su Novak Djokovic. In programma anche il derby italiano del tabellone femminile tra Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini. Andrea Guerrieri sfida Alex De Minaur, mentre Francesco Passaro deve completare l'incontro con Jasper De Jong, interrotto dalla pioggia.
1: Pallavolo, la nazionale italiana femminile affronta questa sera la Svezia nei quarti di finale dei campionati europei. La partita è in programma alle 19. Le azzurre di Julio Velasco partono favorite, ma dovranno prestare particolare attenzione alla potenza offensiva della Svezia. In palio c'è l'accesso alla semifinale e la possibilità di continuare la corsa verso il titolo continentale. L'Italia arriva all'appuntamento dopo un percorso positivo, ma da questo momento ogni incontro sarà a eliminazione diretta. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Parlarti di quello che sento mi sembra impossibile, perché non esistono parole per dirti cosa sei per me. Tu mi hai insegnato a ridere, tu mi hai insegnato a piangere.

ci siamo trovati sul fondo, passando da un incubo a un sogno. Anche un'alba diventa un tramonto a seconda di dove ti trovi nel mondo. Non c'era nessuno intorno, però c'eri tu, lo ricordo. Mi hai curato quelle cicatrici che non può guarire.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua radio.
2: Volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

Guardo un po' la mia città insonne e ho smesso di sognare, come mai nessun ora lo ammette. Gente che taglia.

sensazione che la speranza abbia cambiato umore, e la mia testa non ne vuole più sapere di stare ferma, ed io continuo ancora a camminare. Si bagnano anche gli occhi, forse piove.

0: questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire co, sa quanto ho fatto ma, eppure lo voglio rifare.

cerco un posto dove poter fare il debole. Amici buoni per smezzare una tempesta. E che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: dire cosa quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ha fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verdicaro, sempre con te.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione. Chi si limita alla logica è vero che dopo libera la vipera, la base del melo che vuole. Quante favole, racconti che sappiamo già tutti, ogni mela che regali porta un'intuizione. Nonostante questa mela è mezzo ai falsi frutti, è una finzione. Ora pianeta Terra chiama destinazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione. Nuovo aggiornamento, nuova simulazione.

0: se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome, mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone, le parole in bocca come mele dei mafiosi, e per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro, il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro, questo è un codice, codice, senti alla fine è solo un codice, codice.

0: Fermati qui, sei su La tua voce amica.
1: Molestie su una 13enne a Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne fermato dalla polizia. Vigevano trovato morto un 24enne che 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba. Caso Ranucci, legali di La Vitola smentiscono segni di percosse e chiedono chiarimenti sulla presunta aggressione in carcere. Condannati per diffamazione due fratelli del sindaco pescatore Angelo Vassallo. Dura reazione europea al caso dei droni di Lipsia. Von der Leyen parla di nuova escalation russa. Rutte assicura che la NATO non si farà intimidire. Poi lo sport. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancate.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, la Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con cui il GIP ha disposto soltanto l'obbligo di firma per il 42enne fermato dalla polizia dopo la denuncia di molestie su una ragazzina di 13 anni. L'episodio sarebbe avvenuto all'interno del negozio dell'uomo. Il giudice ha riconosciuto la presenza di gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo ritenendo assente il pericolo di fuga. Per il GIP le esigenze cautelari possono essere garantite dall'obbligo di firma. La Procura non condivide la decisione e si rivolgerà ora al riesame.
2: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano un giovane di 24 anni originario di El Salvador. 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione a sfondo omofobo. Il 21 agosto il ragazzo era stato insultato e poi spinto nel naviglio da 2 persone. Questa mattina il corpo è stato trovato da un altro giovane che vive nello stesso stabile. Sul posto sono intervenuti la polizia e gli specialisti della scientifica. Al momento non vengono stabiliti i collegamenti tra il precedente episodio e il decesso. Saranno gli accertamenti a chiarire le cause della morte.
1: Nuovo capitolo sul caso La Vitola. I suoi avvocati, Sergio e Arturo Cola, riferiscono di aver parlato con l'imprenditore che avrebbe assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse. I legali hanno chiesto alla Procura di Roma di poter conoscere l'eventuale contenuto di una nota della polizia penitenziaria relativa alla presunta aggressione subita nel carcere di Rebibbia. La difesa sottolinea inoltre che La Vitola è detenuto in un reparto di alta sicurezza insieme a persone accusate o condannate per reati di mafia e chiede che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda.
2: Il Tribunale Civile di Frosinone è condannato per diffamazione Dario e Massimo Vassallo, fratelli di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Ponica, ucciso nel 2010. La vicenda riguarda alcune dichiarazioni rilasciate nel 2019 durante un servizio televisivo delle Iene sul colonnello dei Carabinieri Fabio Cagnazzo. Il militare coinvolto nell'inchiesta sull'omicidio del sindaco era stato prosciolto lo scorso marzo, condannati anche RTI e il giornalista Giulio Golia. Il risarcimento complessivo stabilito dal tribunale ammonta a 100.000 euro. La Procura di Salerno ha comunque impugnato il proscioglimento di Cagnazzo.
1: Andiamo all'estero. Dura reazione dell'Unione Europea dopo il tentativo di attacco con droni contro aerei cargo all'aeroporto di Lipsia Halle, attribuito dalla Germania alla Russia. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen parla di una nuova escalation sul suolo dell'Unione Europea. Secondo von der Leyen si sarebbe trattato di un'operazione condotta con materiale di livello militare che, se riuscita, avrebbe potuto provocare gravi danni e vittime. L'intimidazione non funzionerà, afferma la presidente della Commissione, annunciando un aumento della pressione su Mosca.
2: Sulla stessa linea il segretario generale della NATO Mark Rutte: la Russia ha aumentato la sua spregiudicatezza ma non ci spaventa, afferma Rutte, ribadisce che l'unità dell'alleanza resta incrollabile, che il sostegno all'Ucraina non verrà meno. Le forze armate dei paesi NATO, aggiunge, stanno lavorando per garantire la piena prontezza operativa e la sicurezza del territorio alleato.
1: Chiudiamo con lo sport. Il calcio potrebbe concludersi dopo 28 anni il rapporto tra l'Inter e Piero Ausilio. Il direttore sportivo nerazzurro ha il contratto in scadenza nel giugno del 2027. Secondo le indiscrezioni non sarebbe stato trovato un accordo per il rinnovo. Il club avrebbe proposto un prolungamento di un solo anno alle stesse condizioni economiche, proposta che non avrebbe convinto il dirigente. Ausilio è all'Inter dalla fine degli anni 90 ed è direttore sportivo dal 2014. Durante la sua gestione i nerazzurri hanno conquistato 3 scudetti, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Grande Matti, il pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Radio Voce Amica,
3: la tua amica del cuore da Verbicaro.
4: Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Ma stai barando, tu stai gridando, così non vale, è troppo facile così. Trovarti, amarti, giocare il tempo,

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
3: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio,
4: Dio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
0: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
4: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
0: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
5: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
0: Un segno grandioso apparve nel cielo. Una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
1: Vergine Potente,
2: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della Santità Divina,
2: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.

0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei veri cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

sa mentire. Te lo dice il colore quando è arrabbiato, te lo dice la schiuma quando è stanca. Noi eravamo come due barche ormeggiate male, vicine per caso.

0: siedo sugli scogli e aspetto. Non so cosa. Forse un segnale. Forse solo la conferma che non sei mai stato davvero qui. Ma poi arriva un'onda e il suono è lo stesso di quella notte. E io so, con una certezza che non chiede prove, che sei stata vera, che noi siamo stati veri, anche se adesso siamo solo un eco. E pensa che ancora oggi, quando sento l'odore di quella crema solare al cocco, mi giro, come se tu potessi essere lì, a ridere di noi che cerchiamo ancora il nostro riflesso, in un mare che non ci ha mai restituiti.
1: Crescere e accettare che certi amori non hanno un finale, hanno solo un'eternità.

0: senza cancellarlo mai. Mai.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: non è vero niente.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.
3: Attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Alla, identificati due sospetti con legami con la Russia. Gli investigatori cercano almeno quattro persone. Sparatoria alla rave in Svizzera. Il 43enne arrestato avrebbe agito da solo, esclusi al momento momenti ideologici o estremisti. Caso Ranucci, dal DAP arriva la smentita. Nessuna aggressione a Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia. Naufragio di Cutro, definitiva la condanna a 20 anni per uno degli scafisti. A Vigeva hanno trovato morto il 24enne vittima 10 giorni fa di un'aggressione omofoba. Incidente sul lavoro nello stabilimento A2A di Crotone, tre operai feriti, uno trasferito al centro ustionato di Bari. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia Alla in Germania. Gli investigatori avrebbero identificato due sospetti con legami con la Russia. Secondo i media tedeschi si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un cittadino bielorusso con passaporto russo. Le autorità starebbero cercando complessivamente almeno quattro persone coinvolte. Gli investigatori sarebbero riusciti a raccogliere tracce di DNA e individuare alcuni telefoni cellulari attraverso le celle della rete. L'attacco è stato attribuito alla Russia dal governo tedesco e ha provocato la dura reazione dell'Unione Europea e della NATO.
4: Il 43enne svizzero arrestato per la sparatoria alla rave di Arau, in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli, avrebbe agito da solo. Lo conferma la polizia cantonale di Argovia, che al momento esclude motivazioni ideologiche o estremiste. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe raggiunto la zona in auto e poi aperto il fuoco contro i presenti, esplodendo circa 40 colpi con un fucile d'assalto. Successivamente avrebbe sparato anche contro un veicolo con una pistola. Nella sua auto sono state trovate una pistola e due fucili AK-74, armi regolarmente intestate all'uomo. Resta ancora da chiarire il movente dell'attacco.
3: Non ci sarebbe stata alcuna aggressione nei confronti di Walter Lavitola nel carcere romano di Rebibbia, e quanto emerge da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria dopo le notizie pubblicate da alcuni quotidiani su una presunta aggressione subita dall'imprenditore. Lavitola è detenuto nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Anche i suoi legali avevano riferito di aver parlato con il loro assistito, che aveva assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse.
4: È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per Abdel Saleh Mohamed, cittadino siriano considerato uno degli scafisti del caicco Summer Love. L'imbarcazione naufragò il 26 febbraio del 2023 a Steccato di

0: all'utero, provocando la morte di 94 persone. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e confermato anche la multa da 3 milioni di euro. Le accuse sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio colposo e morte come conseguenza di altro reato. La difesa sosteneva che il 27enne avesse avuto un ruolo marginale a bordo e non si trovasse al timone al momento dell'impatto, argomentazioni che non hanno modificato la decisione definitiva dei giudici.
1: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba. Il 21 agosto due uomini lo avevano insultato e spinto nel naviglio. Il giovane era riuscito a tornare a riva da solo ed era stato portato in ospedale in codice verde, ma si era allontanato prima della visita. I due presunti aggressori di 28 e 33 anni erano stati identificati e denunciati. Questa mattina il corpo del giovane è stato trovato nell'appartamento in cui viveva. L'ipotesi prevalente è quella di una morte per cause naturali, ma gli investigatori non escludono al momento altre possibilità.
0: Tre lavoratori sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nello stabilimento Adwea di Crotone. Si tratta di un dipendente dell'azienda e di due operatori di una società esterna impegnati in attività di manutenzione dell'impianto. Uno dei lavoratori ha riportato ustioni ad una mano ed è stato trasferito d'urgenza al centro grandi ustionati di Bari. Gli altri due sono ricoverati all'ospedale di Crotone. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Gli ispettori dell'ASPA hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. Adwea ha assicurato piena collaborazione alle autorità.
1: Chiudiamo con lo sport. Giochi del Mediterraneo di Taranto, doppietta italiana nella vela maschile. Leonardo Tomasini conquista la medaglia d'oro davanti al connazionale Federico Allampilloni argento. Niente finale invece nei 200 metri per Filippo Tortu. Il portabandiera azzurro ha rinunciato alla gara per problemi fisici. Tortu era tornato alle competizioni proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare gli assoluti e gli europei del 2026. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Sono le 18 e 33 minuti.
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta nelle indagini sull'attacco con droni all'aeroporto di Lipsiale in Germania. Gli investigatori avrebbero identificato due sospetti con legami con la Russia. Secondo i media tedeschi, si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un cittadino bielorusso con passaporto russo. Le autorità starebbero cercando complessivamente almeno 4 persone coinvolte. Gli investigatori sarebbero riusciti a raccogliere tracce di DNA e individuare alcuni telefoni cellulari attraverso le celle della rete. L'attacco è stato attribuito alla Russia dal governo tedesco e provocato la dura reazione dell'Unione Europea e della NATO.
2: Il 43enne svizzero arrestato per la sparatoria alla rave di Aarau, in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli, avrebbe agito da solo. Lo conferma la polizia cantonale di Argovia, che al momento esclude motivazioni ideologiche o estremiste. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe raggiunto la zona in auto e poi aperto il fuoco contro i presenti, esplodendo circa 40 colpi con un fucile d'assalto. Successivamente avrebbe sparato anche contro un veicolo con una pistola. Nella sua auto sono state trovate una pistola e 2 fucili AK-74, armi regolarmente intestate all'uomo. Resta ancora da chiarire il movente dell'attacco.
1: Non ci sarebbe stata alcuna aggressione nei confronti di Walter La Vitola nel carcere romano di Rebibbia, e quanto emerge da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dopo le notizie pubblicate da alcuni quotidiani su una presunta aggressione subita dall'imprenditore. La Vitola è detenuto nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Anche i suoi legali avevano riferito di aver parlato con il loro assistito, che aveva assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse.
2: È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per Abdel Salem Mohamed, cittadino siriano considerato uno degli scafisti del caicco Summer Love. L'imbarcazione naufragò il 26 febbraio del 2023 a Steccato di Cutro, provocando la morte di 94 persone. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e confermato anche la multa da 3 milioni di euro. Le accuse sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio colposo e morte come conseguenza di altro reato. La difesa sosteneva che il 27enne avesse avuto un ruolo marginale a bordo e non si trovasse al timone al momento dell'impatto, argomentazioni che non hanno modificato la decisione definitiva dei giudici.
1: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba. Il 21 agosto 2 uomini lo avevano insultato e spinto nel naviglio. Il giovane era riuscito a tornare a riva da solo ed era stato portato in ospedale in codice verde, ma si era allontanato prima della visita. I 2 presunti aggressori di 28 e 33 anni erano stati identificati e denunciati. Questa mattina il corpo del giovane è stato trovato nell'appartamento in cui viveva. L'ipotesi prevalente è quella di una morte per cause naturali, ma gli investigatori non escludono al momento altre possibilità.
2: 3 lavoratori sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nello stabilimento A2A di Crotone. Si tratta di un dipendente dell'azienda e di 2 operatori di una società esterna impegnati in attività di manutenzione dell'impianto. Uno dei lavoratori ha riportato ustioni ad una mano ed è stato trasferito d'urgenza al centro grandi ustionati di Bari. Gli altri 2 sono ricoverati all'ospedale di Crotone e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Gli ispettori dell'ASPA hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. A2A ha assicurato piena collaborazione alle autorità.
1: Chiudiamo con lo sport. Giochi del Mediterraneo di Taranto, doppietta italiana nella vela maschile. Leonardo Tomasini conquista la medaglia d'oro davanti al connazionale Federico Allampilloni, argento. Niente finale invece nei 200 metri per Filippo Tortu. Il portabandiera azzurro ha rinunciato alla gara per problemi fisici. Tortu era tornato alle competizioni proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare gli assoluti e gli europei del 2026. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: RVA, Radio Voce Amica.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 32 minuti.
3: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
4: Estatissima, il programma della tua estate.
5: Vi è offerto da
6: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 2 settembre, benvenuti insomma ad Alessandro Fizzotti in questo bel mese della ripartenza, no? Ma soprattutto benvenuti ad una nuova carichissima puntata di Estatissima. Se qualcuno pensava che con l'arrivo di settembre avremmo abbassato i toni, beh, si sbagliava di grosso, no? Il nostro settembre profuma ancora di estate, di energia, di voglia di spaccare il mondo, no? Siamo al giro di boa della settimana e la nostra missione è ricordarvi che il divertimento non ha davvero nessuna scadenza. Oggi abbiamo una scaletta che è una vera e propria ricarica di positività perfetta per chi sta affrontando i primi impegni della stagione con grinta e quindi lasciate che la nostra musica diventi la vostra marcia in più, quel soffio di vento fresco che vi spinge verso nuovi obiettivi. Siamo davvero carichi, siamo pronti e abbiamo una voglia matta di farvi sentire bene, come si dice. E allora oggi, proprio per farvi sentire bene, inizieremo con un bel collegamento sulla salute, no? Sulla salute delle nostre vertebre, della nostra schiena, del nostro fisico in generale. Ci collegheremo infatti con un neurochirurgo, il dottor Enrico Aymar, che ci dà tutta una serie di istruzioni anche per cercare di far star bene le nostre ossa, non solo in vacanza ma anche a casa. Poi lo spazio con il nostro cuoco italiano d'eccezione, il maestro Fabio Zago, sarà con noi per raccontarci ancora una volta una bella ricetta da mordere per questa bella estate che ancora comunque non è finita. E poi parleremo di eventi, appuntamenti, danza, teatro, insomma l'occasione di andare a vedere qualche bel posto in giro per il bel paese, accompagnati dalla voce di Elisabetta Dente e della sua rubrica Onda d'Azzurro. Insomma, sintonizzate il cuore sulla nostra frequenza, alzate il volume al massimo perché Estatissima non si ferma, anzi accelera.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbi Caro è sempre vicino a te.
2: Senza scappare mai più.
3: Luce buona delle stelle, dimmi adesso dove andrò. Se non lascio, cosa faccio? Dimmi.

0: Vivi la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: Tornati all'appuntamento con la salute e benessere all'interno di Estatissima. Insomma, siamo nel pieno dell'estate, no? Tempo di mare, relax, colpi della strega? Spesso nel tentativo di recuperare la forma fisica in una settimana o trascinando borse frigo pesanti come macigni sulla sabbia, dimentichiamo che la nostra colonna vertebrale non va in vacanza, anzi è proprio sotto il sole che rischiamo di sottoporla agli stress peggiori. E per capire come goderci davvero la nostra vacanza senza tornare con la schiena a pezzi, siamo in compagnia di un vero esperto, il dottor Enrico Aymar, stimatissimo neurochirurgo. Benvenuto in Estatissima.
1: Ciao Fitz, ben trovato.
0: Allora Enrico, in estate scatta spesso la voglia di recuperare, no? Dopo mesi di ufficio e sedentarietà ci improvvisiamo campioni di beach volley o scalatori provetti sotto il sole cocente. Quali sono i movimenti killer per i nostri dischi intervertebrali durante queste attività improvvisate e come possiamo divertirci senza finire dritti sul tuo letto a farci visitare?
1: Allora, i movimenti killer, caro Fitz, sono quelli che si fanno flettendo la schiena, tenendo le gambe dritte. Quindi questa cosa è una cosa assolutamente da evitare come regola generale, non soltanto in previsione dell'estate. In previsione dell'estate il vero problema è che io vedo un sacco di gente che si fa male correndo, perché il cinquantenne italiano medio in sovrappeso all'arrivo dell'estate vuole fare un figurone in spiaggia e inizia a correre per prepararsi all'estate. Mai errore se tu funesto. Perché? Perché la colonna vertebrale con questi movimenti è sovraccaricata e spesso i pazienti hanno il famoso colpo della strega e si fanno male. Quindi ragazzi, non andiamo a correre se siamo in sovrappeso.
0: Senti, a volte il nemico è proprio il viaggio o il luogo del riposo, no? Cioè ore di macchina per raggiungere la meta, notti passate su materassi troppo morbidi o vecchi nelle case vacanze o nei campeggi. Quali sono i tuoi consigli d'oro per evitare che il risveglio in vacanza diventi un incubo di dolori cervicali o lombari?
1: Ma allora, il consiglio è di portarsi sempre un cuscino da casa, se è possibile, in modo tale da poter appoggiare il capo nel cuscino che è più idoneo all'abitudine di ognuno di noi. Detto questo, poi la cosa importante è, quando si va in vacanza, è testare la prima notte. Se la prima notte su un materasso è funesta, allora a quel punto veramente il consiglio è di comprarsi un bel materassino gonfiabile e dormire sul pavimento. Sembra un consiglio banale, però ti assicuro che io, che sono un lombalgico, non dirò nessuno, ma sono un lombalgico, quando vado in vacanza e trovo il materasso scomodo, faccio così.
0: Favoloso, insomma. Senti, come neurochirurgo vedi spesso le conseguenze di traumi importanti, no? Al di là del pericolo estremo dei tuffi in acque basse, che sconsigliamo ovviamente, ci sono rischi più silenziosi in spiaggia. Penso per esempio a chi solleva, come abbiamo detto, le borse frigo pesanti con la tecnica sbagliata, a chi passa ore su lettini che non sostengono la colonna. Cosa non dovremmo mai fare sul bagnasciuga per proteggere la nostra salute, insomma?
1: Allora, sul bagnasciuga, se noi non giochiamo a pallavolo durante l'anno, non dobbiamo giocare a pallavolo. Se noi non facciamo nessuna attività fisica durante l'anno, non dobbiamo giocare a racchettoni. Dobbiamo, alla fine dei conti, la cosa più importante è camminare sulla spiaggia, fare delle lunghe passeggiate, fare quelle cose che si vedono al mattino sulla spiaggia, il risveglio posturale con quei bei ragazzoni atletici che aiutano le signore anziane a muovere la muscolatura. Però ragazzi, non dobbiamo fare attività in cui si stimola la torsione della colonna vertebrale. Quindi racchettoni, ragazzi, attenzione, che sono tra i peggiori killer della schiena.
0: Senti, ma tu in spiaggia riesci a rilassarti o guardi con ansia la gente che solleva l'ombrellone?
1: Ma guarda, in tempi passati guardavo con ansia perché temevo che qualcuno mi chiedesse un aiuto. In realtà poi, da quando sono invecchiato e ho la panza, nessuno mi considera più, quindi fondamentalmente mi faccio gli affari miei, leggo la Gazzetta dello Sport e vivo tranquillo.
0: Grazie al dottor Enrico Aymar, neurochirurgo, per essere stato con noi, e buon lavoro e buona estate soprattutto.
1: Ciao Fitz, a risentirci presto. Everybody.

0: Attacco con drone all'aeroporto di Lipsia Alla, identificati due sospetti con legami con la Russia, gli investigatori cercano almeno quattro persone. Sparatoria alla rave in Svizzera, il 43enne arrestato avrebbe agito da solo, esclusi al momento momenti ideologici o estremisti. Caso Ranucci, dal DAP arriva la smentita, nessuna aggressione a Walter Lavitola nel carcere di Rebibbia. Naufragio di Cutro, definitiva la condanna a 20 anni per uno degli scafisti. A Vigevano hanno trovato morto il 24enne vittima 10 giorni fa di un'aggressione omofoba. Incidente sul lavoro nello stabilimento A2A di Crotone, 3 operai feriti, 1 trasferito al centro ustionato di Bari. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione svolta dalle indagini sull'attacco con droni all'aeroporto di Lipsia Alla in Germania. Gli investigatori avrebbero identificato due sospetti con legami con la Russia. Secondo i media tedeschi, si tratta di un uomo di origine russa con passaporto lettone e di un cittadino bielorusso con passaporto russo. Le autorità starebbero cercando complessivamente almeno quattro persone coinvolte. Gli investigatori sarebbero riusciti a raccogliere tracce di DNA e individuare alcuni telefoni cellulari attraverso le celle della rete. L'attacco è stato attribuito alla Russia dal governo tedesco e ha provocato la dura reazione dell'Unione Europea e della NATO.
4: Il 43enne svizzero arrestato per la sparatoria alla rave di Arau, in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli, avrebbe agito da solo. Lo conferma la polizia cantonale di Argovia, che al momento esclude motivazioni ideologiche o estremiste. Secondo la ricostruzione degli investigatori, l'uomo avrebbe raggiunto la zona in auto e poi aperto il fuoco contro i presenti, esplodendo circa 40 colpi con un fucile d'assalto. Successivamente avrebbe sparato anche contro un veicolo con una pistola. Nella sua auto sono state trovate una pistola e due fucili AK-74, armi regolarmente intestate all'uomo. Resta ancora da chiarire il movente dell'attacco.
0: Non ci sarebbe stata alcuna aggressione nei confronti di Walter Lavitola nel carcere romano di Rebibbia, e quanto emerge da fonti del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. Dopo le notizie pubblicate da alcuni quotidiani su una presunta aggressione subita dall'imprenditore, Lavitola è detenuto nell'ambito dell'inchiesta sull'attentato contro il giornalista Silfrido Ranucci. Anche sulle gare avevano riferito di aver parlato con il loro assistito, che aveva assicurato di stare bene e di non presentare segni di percosse.
4: È definitiva la condanna a 20 anni di carcere per Abdel Salem Mohamed, cittadino siriano considerato uno degli scafisti del caicco Summer Love. L'imbarcazione naufragò il 26 febbraio del 2023 a Steccato di Cutro, provocando la morte di 94 persone. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e confermato anche la multa da 3 milioni di euro. Le accuse sono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, naufragio colposo e morte come conseguenza di altro reato. La difesa sosteneva che il 27enne avesse avuto un ruolo marginale a bordo e non si trovasse al timone al momento dell'impatto, argomentazioni che non hanno modificato la decisione definitiva dei giudici.
0: È stato trovato morto nella sua abitazione di Vigevano il 24enne originario di El Salvador, che 10 giorni fa era stato vittima di un'aggressione omofoba. Il 21 agosto due uomini lo avevano insultato e spinto nel naviglio. Il giovane era riuscito a tornare a riva da solo ed era stato portato in ospedale in codice verde, ma si era allontanato prima della visita. I due presunti aggressori di 28 e 33 anni erano stati identificati e denunciati. Questa mattina il corpo del giovane è stato trovato nell'appartamento in cui viveva. L'ipotesi prevalente quella di una morte per cause naturali, ma gli investigatori non escludono al momento altre possibilità.
4: 3 lavoratori sono rimasti feriti in un incidente avvenuto nello stabilimento A2A di Crotone. Si tratta di un dipendente dell'azienda e di 2 operatori di una società esterna impegnati in attività di manutenzione dell'impianto. Uno dei lavoratori ha riportato ustioni ad una mano ed è stato trasferito d'urgenza al centro grandi ustionati di Bari. E altri 2 sono ricoverati all'ospedale di Crotone. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Gli ispettori dell'ASP hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. A2A ha assicurato piena collaborazione alle autorità.
0: Chiudiamo con lo sport. Giochi del Mediterraneo di Taranto, doppietta italiana nella vela maschile. Leonardo Tomasini conquista la medaglia d'oro davanti al connazionale Federico Allampilloni, argento. Niente finale invece nei 200 metri per Filippo Tortu. Il portabandiera azzurro ha rinunciato alla gara per problemi fisici. Tortu era tornato alle competizioni proprio a Taranto dopo l'infortunio che lo aveva costretto a saltare gli assoluti e gli europei del 2026. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Estatissima.

0: Siamo arrivati all'appuntamento che veramente, insomma, ci piace raccontare di cucina, ci piace raccontare insieme al nostro cuoco italiano di riferimento che è Fabio Zago, questi piatti che sicuramente una volta che saranno poi tutti lì sul nostro podcast diventeranno un vero e proprio ricettario per le nostre estati prossime anche, perché no? Fabio, benvenuto.
1: Grazie e grazie anche per questo suggerimento. Passeremo alla storia con queste ricette.
0: E perché no, insomma, è bello del podcast, è proprio questo. Rimangono lì. Senti, oggi parliamo ancora una volta di pollo, però questa volta facciamo un couscous, ovvero couscous di pollo e verdure d'estate.
1: Sì, questo è un piatto unico, questa volta un pochino impegnativo per i nostri amici ascoltatori, e adesso tento di raccontarlo per parti, diciamo, no? Come facciamo noi cuochi. Intanto il couscous, ovviamente per comodità, prendiamo quelli già pronti, precotti, basta mettere in una ciotola, pesare la giusta quantità di acqua bollente da versare sopra, un goccio di olio e un pizzico di sale, si aspettano i minuti indicati dalla confezione. Il couscous assorbe tutta l'acqua bollente, si insaporisce di olio e sale, bisogna sgranarlo quando è ancora caldino, quindi con le manine e pregando il couscous dalla ciotola passa in una teglia bella comoda, bella larga, e così si sbriciola e non fa più il mucchio. Fatto. Le verdure, scegliete le verdure che vi piacciono. Io per quattro persone taglio una cipolla a cubetti, un peperone a cubetti, una zucchina a cubetti, una melanzana a cubetti, salto tutto in padella uno dopo l'altro, taglio la cipolla, la rosa da un po' di olio 5-6 minuti con un po' di sale, la metto da parte, passo un foglio di carta sulla padella, olio e aglio, salto il peperone per 5 minuti, lo aggiungo alla cipolla, e così farò con le zucchine e con le melanzane, quindi quattro cotture una dopo l'altra in successione fino al grado di cottura giusto. Bisogna assaggiare, ho detto 5-6 minuti, magari diventano 8, dipende da quanto è stato tagliato grosso questo cubo. Poi naturalmente nel couscous aggiungo queste verdure, foglie di basilico, timo, sale, pepe. Il mio couscous alle verdure è pronto, profumato di verdure e di erbe aromatiche, magari ancora un goccio di olio in più. Al momento di andare a tavola, il pollo tagliato a cubetti, almeno 100 grammi a testa, diciamo il petto di pollo che per voi è più comodo, anche quello spadellato in padella antiaderente, sempre la stessa, olio e aglio, 4-5 minuti, i cubetti di pollo sono pronti. Couscous, verdure, il pollo appoggiato sopra in un grande vassoio di portata e si va a tavola. Finito.
0: Semplice anche questo, insomma, come, insomma, per come ce l'ha raccontato Fabio, poi bisogna vedere noi in cucina.
1: No, scusami,
0: se siamo...
1: scusami se ti interrompo. No, hai detto bene, è elaborato il piatto, ma non è difficile. Cioè, so che ci sono tanti lavoretti da fare, ma non sono difficili, sono due cose diverse. Elaborato, ma è facile.
0: Ecco. Ce l'ha detto il maestro e noi ridiciamo, va bene, ci proviamo.
1: Okay.
0: Grazie, attenzione perché ci manchetta.
1: Grazie a te e agli ascoltatori. Ciao. E ci facciamo anche due risate, che d'estate ci vogliono anche quelle.
0: Assolutamente, ciao Fabio, a presto.
1: Ciao Alessandro e a tutti gli ascoltatori, un ciao.

Siamo le luci basse di certe strade di notte. Siamo due storie sbagliate, diventate perfette. E ci siamo scambiati i nervi tendi nel cuore. Portiamo i segni sulla pelle, ma non sentiamo dolore. Siamo due stelle nel cielo che provano a non cadere, come due pugni.

per mettermi in viaggio. Siamo due gocce di pioggia che si asciugano al sole ed una nuvola a caso ci ha lasciato cadere in fondo a un fiume ad un lago. Siamo due pesci nel mare e ci guardiamo negli occhi.

0: la domenica.
1: Siamo arrivati all'appuntamento con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata agli appuntamenti e agli eventi in giro, no, per il nostro paese. Qui con noi la nostra inviata Elisabetta Dente, buona estate.
2: Buona estate a te, grazie.
1: Partiamo subito dal Piemonte, Elisabetta.
2: Dal Piemonte, sì, dove ci attende una rassegna fra Cuneo e provincia. Mirabilia International Circus and the Performing Arts 2026, ventesima edizione, Mirabilia The Festival, in programma fino al 6 settembre, e Mirabilia On The Road, in programma fino al 20 settembre, aventi per motto Camminante, no hay camino, se hace camino al andar, che riprende il celebre verso di Antonio Machado. Presentano 52 compagnie provenienti da tutto il mondo che si esibiscono in arti performative contemporanee. Ultimi appuntamenti a Dogliani dall'11 al 13 settembre e a Carru dal 18 al 20 settembre.
1: Andiamo al prossimo appuntamento, questa volta in Veneto.
2: In Veneto, a Malcesine, in provincia di Verona, dove ci attende la mostra Gustav Klimt, Oro e Colore. Austriaco, uno dei rappresentanti di spicco della secessione viennese, Gustav Klimt fu molto legato al lago di Garda, tanto da eleggerlo al suo buon ritiro. La città di Malcesine, in provincia di Verona, dove soggiornò per la prima volta nel 1903 per poi ritornarvi 10 anni più tardi, gli dedica una mostra curata da Donatella Bertelli ed Elena Ledda, aperta fino al 6 settembre a Palazzo dei Capitani, dal titolo Gustav Klimt, Oro e Colore. Sono 70 le opere esposte, fra eliografie e preziose collotipie che anticipano la sua celebre stagione aurea, oltre disegni preparatori e studi di figura provenienti dalla collezione privata di Fiorenzo Silvestri. Andiamo a Verona con l'estate teatrale veronese Festival Shakespeareano, dove Massimo Cacciari, diretto da Leonardo Tosini, è autore e interprete di Rex Destruens da Renier di William Shakespeare al Teatro Romano il 3 settembre.
1: E ora chiudiamo con due appuntamenti invece che riguardano Lombardia e Piemonte.
2: Organizzati dalla Milanesiana, sono esattamente due mostre, entrambe chiudono il 13 settembre, il cui progetto è stato curato da Luca Volpatti. Alla Galleria Ceribelli di Bergamo, Capricci di Rose di Weiner Baccari, e alla Reggia di Veneria Reale, comune della città metropolitana di Torino, Il nome della rosa di Umberto Eco nella visione di Milo Manara.
1: Grazie ad Elisabetta Dente, che torna con noi la settimana prossima in estatissimo. Un abbraccio.
2: A te, grazie a te.

Chiudiamo questa puntata di metà settimana dove il clima di settembre ci regala comunque giornate miti e interessanti. Sapevate che respirare vicino al mare aumenta l'ossigenazione dei tessuti? Approfittate di queste ore meno afose per rimettere in moto il vostro organismo tutto. Per trovare invece qualche suggerimento utile audio potete andare sul nostro podcast ufficiale. Il sito è estatissima.it. Seguiteci anche sui social per restare aggiornati su Facebook e LinkedIn e continuate a mandarci i vostri WhatsApp alla nostra linea ufficiale della radio. La vostra partecipazione è il regalo più bello di questa stagione 2026. A domani per un'altra ondata di grandi successi radiofonici. Everybody.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: RVA, Radio Voce Amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buon...

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Anziana uccisa nel Cosentino, dall'autopsia emerge un tentativo di strangolamento seguito da 8 colpi alla testa, il marito in carcere con accusa di femminicidio. Vietati dal questore di Vibo Valenzi i funerali pubblici di Antonio Macri a Soriano Calabro, le esequie si sono svolte in forma privata. Ed è tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni, unica sopravvissuta alla tragedia dello scorso aprile, dimessa dal Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Sarebbe stata prima strangolata, forse utilizzando un nastro, e poi colpita 8 volte alla testa con un corpo contundente, probabilmente una pietra. Quanto sarebbe emerso dall'autopsia sul corpo di Carmela Bifano, la donna di 72 anni trovata morta il 18 agosto in un terreno dell'azienda di famiglia Corigliano Rossano nel Cosentino. L'esame è stato eseguito a Catanzaro in carcere con l'accusa di femminicidio. Si trova il marito della vittima, Pietro Scintu, di 76 anni. A Soriano Calabro invece il questore di Vibo Valentia ha vietato i funerali pubblici di Antonio Macri. L'uomo era il nonno materno di Aurora Simoncini, moglie di Marco Ferdico, ex esponente di vertice della Curva Nord dell'Inter e oggi collaboratore di giustizia. Ferdico ha confessato il proprio coinvolgimento nell'omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto a Milano nel 2022. Le esequie di Macri si sono svolte in forma strettamente privata. Non sono state rese note le motivazioni del provvedimento. È tornata a Catanzaro la bambina di 6 anni è rimasta gravemente ferita nella caduta del balcone insieme alla madre e ai 2 fratellini morti nella tragedia dello scorso aprile. La piccola è stata dimessa dall'ospedale Gaslini di Genova dopo oltre 4 mesi di cure. Un delicato intervento cardiochirurgico e un periodo di riabilitazione era stata dichiarata fuori pericolo all'inizio di agosto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica. Con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà. Sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: senza.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte, e tante altre cose che non

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Eccola la musica italiana che ci piace e ci fa stare bene. Ben ritrovati con un nuovo appuntamento con i più belli d'Italia. Io sono Max Martinelli.

E alla numero 10? Beh, Noemi è pronta per la serata. Tra pop elegante e voce graffiata, un ritmo morbido che ci regala il Tu cosa fai stasera? Noemi apre alla 10 ai più belli d'Italia estate. Settembre 2026. Stare con

0: mai più.
1: Solo i più belli d'Italia suonano il giusto mix di successi del momento.
2: Sempre in classifica, ecco i Pinguini Tattici Nucleari alla numero 9. Una favola gotica d'estate, fantasmi, amori difficili e un ritornello in tre lingue. Sorry, scusa, lo sento. Batte bandiera numero 9 ai più belli d'Italia.

0: dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: Cabana, cabana, qui si aggira una tra le più belle della settimana. Ecco, Cabana di Rama, un pezzo che rappresenta un luogo simbolico di evasione, uno spazio in cui il tempo sembra fermarsi e tutto il rumore circostante svanisce. Irama, Cabana, ai più belli d'Italia estate.

0: Tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica.
3: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
3: Radio Voce Amica. La tua amica in FM. Hey, hey.
4: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
5: Dalla 9 alla 8 e più belli con un buon vento, un passaggio di testimone più solare della stagione estiva. Giovanotti e Alfa salpano insieme con tanta voglia di libertà e lo hanno dimostrato nel Giova Party 2026. Buon vento numero 8.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: C'è voglia di flamenco, paranoia. Alla numero 7 gioca con ritmi di flamenco, merengue, pop latino, samurai J. Grande calore mediterraneo. Numero 7, flamenco, paranoia, samurai J.

0: i più belli d'Italia estate con Max Martinelli.
1: Ci piace molto il lato cantautorale di Seif. Insieme a Brescia ci emozionano in Parlar d'amore.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Un centramiento alla numero 6, la città degli angeli di Achille Lauro, ci porta proprio nella notte di Los Angeles, un pop rock urbano e teatrale con una confessione generazionale piena di eccessi, voglia di vivere senza rimpianti. Achille Lauro, la città degli angeli, numero 6.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: In quinta il messaggio è chiaro. Emma e Fabri Fibra dicono che l'amore crea dipendenza, antidroga, posizione numero 5. Ma

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Madame e la sua mamma non mama risulta contagiosa per ritmo e interpretazione. Facciamo

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
3: I più belli con Max Martinelli. Resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
4: Ed ecco la magia di Bossa Nostra, di Gaia, alla posizione numero 4. Lei sì che racconta un amore segreto e malinconico. E a spazzar via i pensieri tristi ci pensa il trascinante ritmo carioca, quello di Bossa Nova, anzi, di Bossa Nostra. Numero 4, Gaia.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: In terza troviamo la coppia Angelina Mango e Marco Mengoni ai più belli d'Italia. Canto d'amore ci canta quanto sia necessario accettarsi così come siamo, con le proprie contraddizioni. Posizione numero 3.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: La numero 2 di questa settimana ci regala un pezzo elettropop cantautorale che richiama un po' gli anni 80 e risulta anche essere gassato quanto basta per far saltare il tappo al ritornello. Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, numero 2.

Napoli Forever, alla numero uno dei più belli c'è Partenope di Merkin Cremont con protagonisti Serena Brancale e The Colors. Una coppia fantastica che aggiunge l'anima e un pizzico di Vesuvian Funk. Partenope, numero uno ai più belli d'Italia. Yeah!

Nel cammin dalle prossime avventure dei più belli d'Italia, beh, scopriremo tante novità in questo settembre 2026. Grazie davvero per l'attenzione, l'appuntamento e alla prossima. Vi voglio bene. Saluti da Max Martinelli.

0: tutto il cuore.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
2: Scendono gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore. Il mondo non può farne a meno.

avessi il tempo per pensare un po' di più alla bellezza delle cose, mi accorgerei di quanto è giallo e caldo il sole, di quanto è semplice se piove e ti regali una finestra solamente per guardare e per rendere migliore tutto mentre fai l'amore. Se avessi solo un po' più tempo per viaggiare,

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta@rva.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

0: Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto.